0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che sulla A14 Adriatica sono chiusi due tratti, quello tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona e quello tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione di Bologna. La riapertura per entrambi è prevista per le 5. Per tutte le altre chiusure e i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che sulla 12 Genova-Livorno è chiuso il tratto tra Chiavari e Lavagna in direzione di Livorno. La riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. In alternativa si può entrare a Lavagna. Per le altre chiusure della rete potete visitare il sito autostrade.it. Buon viaggio!

0: hurts more vivid and worse, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento sulla A26 dei trafori in direzione di Gravellona Toce sono chiusi due tratti, quello tra il bivio con la 10 e la diramazione Predosa-Bettole e quello tra il bivio con la 4 e Gemme. Riapriranno entrambi alle 6. Per i percorsi alternativi visitate il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi segnalo che sulla A13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, al momento è sconsigliato il transito a furgonati, telonati e caravan per le forti raffiche di vento. Attenzione anche in prossimità di gallerie, ponti e viadotti. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte sulla A14 Adriatica sono chiusi due tratti, quello tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona e quello tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione di Bologna. La riapertura per entrambi è prevista per le 6. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto.

0: Giulia Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete. Vi segnalo che sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, per il forte vento è interdetta la circolazione a telonati, furgonati e caravan. Abbiate prudenza, è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 14 in direzione di Milano per lavori di ammodernamento. La riapertura è prevista per le 5. In alternativa si può uscire a Bologna-Casalecchio e rientrare in autostrada a Bologna-Borgo Panigale. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte sulla A14 Adriatica è chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. La riapertura è prevista per le 5. In alternativa si può entrare ad Imola. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte sulla A1 Milano-Napoli è chiusa la panoramica. In alternativa si può usare la direttissima fino alla riapertura prevista per le 6. È tutto. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo prudenza per il forte vento sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord. È sconsigliato infatti il transito a furgonati, telonati e caravan. Fate anche attenzione in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che sulla 13 Bologna-Padova, per il forte vento tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, è sconsigliato il transito a furgoni, telonati e caravan. Fate anche attenzione in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete, unica eccezione in Liguria, dove sulla 26 dei trafori è chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Ovada in direzione di Gravellona Toce e ci sono code sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Pra e il bivio con la 26 in direzione di Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: talk about.
1: Di nuovo per caso non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Vediamo la situazione del traffico partendo dalla 1 Milano-Napoli. Sono in corso i primi spostamenti per questo ponte del 2 giugno. E allora vediamo la situazione. Code a tratti per il traffico in direzione Bologna tra il bivio con la fine della complanare di Piacenza e Fidenza, con tempi di percorrenza di 25 minuti, e tra Parma e Modena Nord con tempi di percorrenza di circa un'ora. A seguire, sempre verso Bologna, tra Modena Nord e Modena Sud, 2 km di coda per il traffico congestionato, con tempi di attraversamento della coda di 45 minuti. Sul tratto toscano della 1 tra Valdagno

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sono iniziati gli spostamenti per questo ponte del 2 giugno. Uno sguardo a quanto avviene sulla 1 Milano-Napoli. Code a tratti per il traffico in direzione di Bologna si registrano tra il bivio con la fine della complanare di Piacenza e Fidenza con tempi di percorrenza di 25 minuti. Tra Parma verso Milano 2 km di coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 20 minuti. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete gestita per le prime partenze per il ponte del 2 giugno sulla direttrice nord-sud, in particolare sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Piacenza e Modena in direzione sud verso Roma, con tempi di percorrenza di circa un'ora da Parma a Modena. Traffico intenso anche sulla 4 Milano-Brescia, tra la 8 Milano-Varese e Milano-Est verso Brescia, con tempi di 30 minuti, e sulla 14 Bologna-Taranto, tempi stimati in circa 50 minuti per chi in viaggio in direzione sud verso Ancona tra Panigale e la 13 Bologna-Padova, e 25 minuti il tempo necessario dal raccordo di Casalecchio per coda tra Lomazzo Nord e la tangenziale di Como verso la Svizzera. Il traffico scorre su una corsia. Per il momento è tutto.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete gestita per le prime partenze per il ponte del 2 giugno sulla direttrice nord-sud. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 km di coda per un incidente tra la tangenziale ovest e Melegnano verso Bologna, e sempre nella stessa direzione il traffico intenso è da Piacenza a Modena, con tempi di percorrenza di 90 minuti circa nel tratto Campeggine-Modena. Mentre sulla 14 Bologna Taranto verso Ancona, tra Bologna e Imola, rileviamo tempi di percorrenza di circa 80 minuti. Restiamo sulla 14 per segnalare 1 km di coda verso Bologna tra Monte Marciano e Marotta per un incidente tra 3 auto. Lavori invece la causa della coda di 2 km sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano, e di 1 km in direzione opposta nel tratto compreso tra Ronco Scrivia e Busalla. È tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete gestita per le prime partenze del ponte del 2 giugno sulla direttrice nord-sud. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, ci sono 3 km di coda per un incidente nel tratto compreso tra San Giuliano e Melegnano in direzione di Bologna. E sempre in questa direzione rileviamo tempi di percorrenza di circa 90 minuti nel tratto compreso tra Campeggine e Modena. E sulla 14 Bologna Taranto verso Ancona, tra Bologna e Imola, i tempi sono di circa 80 minuti. Restiamo su questa autostrada per segnalare un chilometro di coda verso Bologna tra Monte Marciano e Marotta per un incidente tra 3 auto con 2 corsie al transito. Lavoro invece la causa di 2 chilometri di coda anche sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano, e di 1 chilometro in direzione opposta tra Ronco Scrivia e Busalla. È tutto, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sempre sostenuta sulla rete gestita per le prime partenze per il ponte del 2 giugno sulla direttrice nord-sud. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 3 km di coda tra San Giuliano e Melegnano verso Bologna per un incidente risolto. Il traffico scorre su tutte le corsie, il tratto si percorre in circa 20 minuti e sempre in direzione di Bologna. Rileviamo tempi di percorrenza di 40 minuti circa tra Basso Lodigiano e Fidenza e 75 nel tratto compreso tra Campeggine e Modena, mentre sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona tra Bologna e Imola sono necessari 100 minuti. La circolazione è sostenuta anche per chi è in viaggio sul raccordo di Casalecchio, dove sono necessari circa 30 minuti per quanti sono diretti in A14 Bologna-Taranto. Queste sono le principali segnalazioni sulla rete, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 16 Napoli-Canosa, Travelli 9 Stebaiano verso Napoli, incolonnamenti di 2 km per un incidente tra tre auto sulla corsia di sorpasso. Sul resto della rete gestita al traffico è sostenuto per le partenze del ponte del 2 giugno sulla direttrice nord-sud. In particolare sulla 1 Milano-Napoli in direzione Bologna rileviamo tempi di percorrenza di 40 minuti tra Basso Lodigiano e Fidenza e 70 minuti tra Campeggine e Modena, mentre sulla A14 Bologna-Taranto verso Ancona tra Bologna e Imola il tempo necessario è di 90 minuti. Traffico sostenuto anche sul raccordo di Casalecchio, dove si impiegano circa 40 minuti per quanti sono diretti sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A26 dei Trafori tra la diramazione Pietrosabettole e Masone verso Genova, con tempi di 40 minuti. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
3: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 16 Napoli-Canosa tra Bellino Ovest e Baiano verso Napoli. Ci sono incolonnamenti di 3 km per un incidente tra 3 auto in sorpasso. Un altro incidente ci porta sulla 1 Milano-Napoli, vede coinvolte 4 auto e sta causando 2 km di coda tra Parmela 15 Parma La Spezia in direzione nord verso Milano. Sul resto della rete gestita la circolazione è sostenuta per le prime partenze per il ponte del 2 giugno sulle direttrici nord-sud. In particolare sulla 1 Milano-Napoli rileviamo tempi di percorrenza di 40 minuti tra Basso Lodigiano e Fidenza e tra Campeggi nella 22 Brennero-Modena in direzione sud verso Bologna e ancora in direzione sud, ma sulla 14 Bologna-Taranto sono necessari 80 minuti per arrivare da Bologna a Imola. Traffico intenso anche sul raccordo di Casalecchio verso la 14. Per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, un incidente tra quattro auto sulla M1, la causa di 4 km di coda tra Parma e la 15 Parma La Spezia verso Milano, con una corsia al transito. Ci spostiamo sulle 16 Napoli-Canosa, tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli per un altro incidente che vede coinvolte tre auto, sulla corsia di sorpasso ci sono 3 km di coda. Sul resto della rete gestita la circolazione è sostenuta per le partenze del ponte del 2 giugno sulla direttrice nord-sud. In particolare sulla 1 Milano-Napoli rileviamo tempi di percorrenza di 40 minuti in direzione sud verso Bologna, tra Basso Lodigiano e Fidenza e tra Campeggine e la 22 Brennero-Modena. 80 minuti invece per chi è in viaggio sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona, tra Bologna e Imola. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, un incidente tra quattro auto alla causa di 4 km di coda tra Parmela 15, Parma La Spezia verso Milano, con una corsia al transito in direzione opposta per i curiosi, in colonnamenti tra Fidenza e Parma. Per tutti i percorsi aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111. Risolto invece l'incidente sulla 12 Genova Sesti Levante, dove restano 2 km di coda da smaltire in direzione di Livorno tra Genova Nervi e Rapallo. Sul resto della rete gestita la circolazione è sostenuta per le partenze per il ponte del 2 giugno sulla direttrice nord-sud. In particolare sulla A14 Bologna-Taranto rileviamo tempi di percorrenza di 80 minuti verso Ancona tra Bologna e Imola. Per il momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio e guidate con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Ci sono 3 km di coda verso Bologna per un veicolo in fiamme tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Mentre è risolto l'incidente sulla 12 Genova-Sesti-Levante, dove restano 2 km di coda da smaltire verso Livorno, siamo tra Genova Nervi e Rapallo con il traffico che è tornato a scorrere su tutte le corsie. Sul resto della rete gestita la circolazione è sostenuta per le partenze del ponte del 2 giugno sulla direttrice nord-sud, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona. Tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Fiera rileviamo tempi di percorrenza di 50 minuti, 20 minuti invece sul raccordo di Casalecchio per quanti sono in viaggio in direzione della 14 e tempi di percorrenza di 40 minuti sulla 26 dei trafori tra la diramazione Pretosa-Bettola e Masone verso Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 4 km di coda verso Bologna per un veicolo in fiamme tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Invece sulla 7 Serravalle-Genova per un incidente, incolonnamenti di 3 km nel tratto compreso tra Busalle e Roncoscrivia per chi in viaggio verso Milano. Risolto l'incidente sulla 12 Genova-Sesti-Levante, invece dove resta 1 km di coda da smaltire verso Livorno tra Genova-Nervi e Rapallo. Sul resto della rete gestita al traffico è sostenuto per la partenza per il ponte del 2 giugno sulla direttrice nord-sud, in particolare sulla 1 Milano-Napoli verso Bologna, tempi di percorrenza di 80 minuti tra Bassolo di Giano e Campegine, e sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona 100 minuti nel tratto compreso tra Bologna e Ravenna. Sulla 26 dei trafori tempi di 20 minuti verso Genova tra Ovada e Masone. È tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento per via del ponte del 2 giugno e vediamo le principali notizie. Partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico odierno registriamo code a tratti tra Basso Lodigiano e Campegine verso Bologna, con tempo di percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti, mentre per un veicolo in fiamme si sono formati 4 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui per il traffico intenso troviamo code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona. Il tratto si percorre in circa 35 minuti. Sulla 7 Serravalle-Genova, inoltre, per un incidente tra un camion e un'auto, segnaliamo 4 km di coda tra Bolzaneto e Roncoscrivia in direzione di Milano. Infine, sempre sulla 7, per lavori di ammodernamento, registriamo 1 km di coda tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

percorrenza di circa 1 ora e 20 minuti, mentre per un veicolo in panne si sono formati 5 km di coda tra Bologna Casalecchio e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui per il traffico intenso troviamo coda a tratti tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Il tratto si percorre in 35 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova, inoltre, per un incidente tra un camion e un'auto segnaliamo 4 km di coda tra Bolzaneto e Ronco Scrivia per chi viaggia verso Milano. Sempre sulla 7, per lavori di ammodernamento registriamo 1 km di coda tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in aumento per via del ponte del 2 giugno. Vediamo le principali segnalazioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico odierno registriamo code a tratti tra Reggio Emilia e Sasso Marconi Nord verso Firenze, con tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Mentre nella stessa direzione, per un veicolo in panne, si sono formati 5 km di coda tra Bologna Casalecchio e Sasso Marconi. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Qui per il traffico intenso troviamo code a tratti tra il bivio con la 1 e Bologna Fiera verso Ancona. Il tratto si percorre in circa 1 ora e mezza. Situazione simile nella medesima direzione tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna. Il tempo di percorrenza è di 35 minuti. Infine, sulla 7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento, segnaliamo 3 km di coda tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova e 1 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 10 Genova a Ventimiglia, dove è stato chiuso il tratto tra Varazze e Albisola verso Ventimiglia a seguito di un incidente tra un'auto e un mezzo pesante avvenuto nella galleria Pecorile Ovest. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda. Rimaniamo in Liguria sulla 7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento. Segnaliamo 3 km di coda tra Isola del Cantone e Busalla in direzione di Genova e un chilometro tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla vicina 12 Genova Sestri Levante per un veicolo in panne troviamo 2 km di coda tra Recco e Nervi in direzione di Genova. E in chiusura per gli spostamenti del 2 giugno sulla 14 Bologna Taranto registriamo code a tratti tra il bivio con la 1 Milano Napoli e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Il tratto si percorre in circa 2 ore. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance.

0: campioni.
1: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 10 Genova Ventimiglia, dove è stato chiuso il tratto tra Varazze e Albisola verso Ventimiglia a seguito di un incidente tra un'auto e un mezzo pesante avvenuto in galleria. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda. Chi viaggia verso Ventimiglia deve uscire a Varazze e rientrare in autostrada ad Albisola dopo aver percorso la statale Aurelia. Rimanendo in Liguria, sulla vicina A7 Serra Valle Genova, per lavori di ammodernamento segnaliamo 3 km di coda tra Isola del Cantone e Busalla in direzione di Genova e 1 km tra Bolzaneto e

verso Milano. Infine, per gli spostamenti del ponte del 2 giugno, sulla 14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Cesena.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante interessa la 10 Genova Ventimiglia, dove è stato chiuso il tratto tra Varazze e Albisola verso Ventimiglia a seguito di un incidente tra un'auto e un mezzo pesante avvenuto in galleria. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda. Chi viaggia verso Ventimiglia deve uscire a Varazze e rientrare in autostrada ad Albisola dopo aver percorso la statale Aurelia. Rimaniamo in Liguria sulla vicina A7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento. Segnaliamo 2 km di coda tra Isola del Cantone e Busalla in direzione di Genova. Inoltre, per gli spostamenti del ponte del 2 giugno sulla 14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Cesena Nord in direzione di Ancona. Il tratto si percorre in circa 2 ore. Situazione simile sulla 1 tra Valsamoggia e la variante di Valico verso Firenze. Il tratto in questo caso si attraversa in 1 ora. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 10 Genova Ventimiglia, dove è stato chiuso il tratto tra Varazze e Albisola verso Ventimiglia a seguito di un incidente tra un'auto e un mezzo pesante nella galleria Pecorile Ovest. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di coda. Chi viaggia verso Ventimiglia deve uscire a Varazze e rientrare in autostrada ad Albisola dopo aver percorso la statale Aurelia. Inoltre, per gli spostamenti del ponte del 2 giugno sulla 14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Cesena Nord verso Ancona. Il tratto si percorre in circa 2 ore. Situazione simile sulla 1 tra Valsamoggia e la variante di Valico verso Firenze. Il tratto si attraversa in 1 ora. Segnalazione di questo momento, torniamo sulla 14, dove è stato momentaneamente bloccato il traffico nel tratto tra Civitanova Marche e Loreto in direzione di Ancona per un veicolo in fiamme. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 10 Genova Ventimiglia, dove è stato chiuso il tratto tra Varazze e Albisola verso Ventimiglia a seguito di un incidente tra un'auto e un

verso Ancona. Infine, sulla tangenziale di Napoli, tra Fuorigrotta e Camaldoli in direzione di Capo Dichino, troviamo 3 km di coda dovuti ad un tamponamento tra 3 auto. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 10 Genova Ventimiglia, dove è stato chiuso il tratto tra Varazze e Albisola verso Ventimiglia a seguito di un incidente tra un'auto e un mezzo pesante nella galleria pecorile. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di coda. Chi viaggia verso Ventimiglia deve quindi uscire a Varazze, dove ci sono 2 km di coda, e rientrare ad Albisola dopo aver percorso la statale Aurelia. Per gli spostamenti del ponte del 2 giugno sulla 14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Cesena Nord verso Ancona. Il tratto si percorre in 2 ore e mezza. Inoltre, sempre sulla 14, vi informiamo che è stato sbloccato il traffico tra Civitanova e Loreto verso Ancona per un veicolo in fiamme ora spento. Infine, sulla tangenziale di Napoli tra Fuori Grotta e Camaldoli verso Capo Tichino troviamo 3 km di coda dovuti ad un tamponamento tra 3 auto. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 10 Genova a Ventimiglia, dove è stato chiuso il tratto tra Varazze e Albisola verso Ventimiglia per un incidente tra un'auto e un mezzo pesante nella galleria pecorile. All'interno del tratto chiuso ci sono 7 km di coda. Chi viaggia verso Ventimiglia deve uscire a Varazze, dove ci sono 4 km di coda, e rientrare ad Albisola dopo aver percorso la statale Aurelia. Sulla 7 Serra Valle Genova, per lavori di ammodernamento, segnaliamo 4 km di coda tra Vignole e Borbera e Roncoscrivia verso Genova, mentre per gli spostamenti del 2 giugno sulla 14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Cesena Nord verso Ancona. Il tratto si percorre in 2 ore e mezza. Segnalazione di questo momento ancora sulla 14: per un incidente è stato bloccato il traffico tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. Al momento queste le principali segnalazioni, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il Carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 10 Genova Ventimiglia, dove è stato chiuso il tratto tra Varazze e Albisola verso Ventimiglia per un incidente tra un'auto e un mezzo pesante nella galleria pecorile. All'interno del tratto chiuso ci sono 7 km di coda. Chi viaggia verso Ventimiglia deve uscire a Varazze, dove ci sono 4 km di coda, e rientrare ad Albisola dopo aver percorso la statale Aurelia. Sulla 7 Serravalle Genova, per lavori segnaliamo 4 km di coda tra Vignola e Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui è stato bloccato il traffico tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima per un incidente tra due auto. A chi viaggia verso la 1 consigliamo di uscire a Bologna-Borgo Panigale e rientrare in autostrada a Valsamoggia dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 10 Genova 20 Miglia, dove è stato riaperto il tratto tra Varazze e Alvisola verso 20 Miglia, chiuso in precedenza per un incidente tra un'auto e un mezzo pesante nella galleria Pecorile. All'interno del tratto chiuso ci sono 12 km di coda. Chi viaggia verso 20 miglia deve uscire a Varazze e rientrare ad Alvisola dopo aver percorso la statale Aurelia. Sulla 7 Serravalle Genova, per lavori segnaliamo 4 km di coda tra Vignola e Borbera e Ronco Scrivi verso Genova. Andando invece sulla 14 Bologna-Taranto, è stato qui bloccato il traffico tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima per un incidente tra due auto. A chi viaggia verso la 1 consigliamo di uscire a Bologna-Borgo Panigale e rientrare in autostrada a Valsamoggia dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: What are you doing it for?

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 10 Genova-Savona, nel tratto tra l'allacciamento con la 26 dei Trafori e Albisola verso Ventimiglia, segnaliamo 16 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion in galleria. Il traffico scorre su una sola corsia. A chi viaggia verso Savona consigliamo di uscire a Varazze e rientrare in autostrada a Albisola dopo aver percorso la strada statale 1. Aurelia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e la 1 Milano Napoli verso quest'ultima, ci sono 2 km di coda per un incidente tra due auto che hanno poi preso fuoco. A chi viaggia verso la 1 consigliamo di uscire a Bologna Arcoveggio e rientrare in autostrada a Valsamoggia dopo aver percorso la strada statale via Emilia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 10 Genova-Savona, nel tratto tra l'allacciamento con la 26 di Trafori e Albisola verso Ventimiglia, segnaliamo 16 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion in galleria. Il traffico scorre su una sola corsia. A chi viaggia verso Savona consigliamo di uscire a Varazze e rientrare in autostrada Albisola dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, ci sono 6 km di coda per un incidente tra due auto che hanno poi preso fuoco. A chi viaggia verso la 1 consigliamo di uscire a Bologna-Arcoveggio e rientrare in autostrada a Valsamoggia dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 10 Genova-Savona nel tratto tra l'allacciamento con la 26 dei trafori e Albisola verso Ventimiglia segnaliamo 16 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion in galleria. Il traffico scorre su una sola corsia. A chi viaggia verso Savona consigliamo di uscire a Varazze e rientrare in autostrada ad Albisola dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Sulla A14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e la A1 Milano-Napoli verso quest'ultima ci sono 6 km di coda per un incidente tra due auto che hanno preso fuoco. A chi viaggia verso la A1 consigliamo di uscire a Bologna-Arcoveggio e rientrare in autostrada a Valsamoggia dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 10 Genova-Savona, nel tratto tra la 26 dei Trafori e Albisola verso Ventimiglia, 18 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Il traffico scorre su una sola corsia. A chi viaggia verso Savona consigliamo di uscire a Varazze e rientrare ad Albisola avendo percorso la strada statale 1 Aurelia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Casal Pusterlengo e Terre di Canossa verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 2 ore. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e la 1 verso quest'ultima, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 55 minuti. Code a tratti anche tra la 1 e Cesena Nord verso Ancona, con tempi di attraversamento di 2 ore e 25 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale, sulla 10 Genova-Savona, nel tratto tra la 26 dei Trafori e Alvisola verso Ventimiglia, 18 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Il traffico scorre su una sola corsia. A chi viaggia verso Savona consigliamo di uscire a Varazze e rientrare in Alvisola, avendo percorso la strada statale 1 Aurelia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Casalpusterlengo e Terre di Canossa verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 2 ore. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e la 1 verso quest'ultima, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 55 minuti. Code a tratti anche tra la 1 e Cesena Nord verso Ancona con tempi di attraversamento di 2 ore e 25 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 10 Genova-Savona, nel tratto tra la 26 dei Trafori e Albisola verso Ventimiglia, 18 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Il traffico scorre su una sola corsia. A chi viaggia verso Savona consigliamo di uscire a Varazze e rientrare a Albisola avendo percorso la strada statale 1 Aurelia. Sulla 1 Milano Napoli, tra Casalpusterlengo e Terra di Canossa verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 2 ore. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e la 1 verso quest'ultima, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 55 minuti. Code a tratti anche tra la 1 e Cesena Nord verso Ancona, con tempi di attraversamento di 2 ore e 25 minuti. L'autostrada è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 10 Genova-Savona, nel tratto tra Genova-Pra e Alvisola verso Ventimiglia, 20 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Il traffico scorre su una sola corsia. A chi viaggia verso Savona consigliamo di uscire a Varazze e rientrare a Alvisola, avendo percorso la strada statale 1 Aurelia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e la 1 verso quest'ultima, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Code a tratti anche tra la 1 e Cesena Nord verso Ancona con tempi di attraversamento di 2 ore e 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Emilia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 10 Genova-Savona, nel tratto tra Genova Praia e Albisola, verso Ventimiglia, segnaliamo 20 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion, ora risolto. A chi viaggia verso Savona consigliamo di uscire a Varazze e fare rientro ad Albisola, dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Casal Pusterlengo e Fidenza, verso Bologna, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e la 1 verso quest'ultima, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Code a tratti anche tra la 1 e Cesena Nord verso Ancona, con tempi di attraversamento di 2 ore e 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale. Sulla 10 Genova-Savona, nel tratto tra Genova-Pra e Albisola verso Ventimiglia, segnaliamo 20 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion ora risolto. A chi viaggia verso Savona consigliamo di uscire a Varazze e fare rientro ad Albisola dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Casa Pusterlengo e Finenza verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e la 1 verso quest'ultima, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Code a tratti anche tra la 1 e Cesena Nord verso Ancona, con tempi di attraversamento di 2 ore e 10 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale. Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla 10 Genova Savona nel tratto tra la 26 dei Trafori e Albisola verso Ventimiglia. Segnaliamo 20 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion ora risolto. A chi viaggia verso Savona consigliamo di uscire a Varazze e fare rientro ad Albisola dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna code tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora e un quarto. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e la 1 verso quest'ultima code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti, code a tratti anche tra la 1 e Cesena Nord verso Ancona con tempi di attraversamento di 2 ore e 10 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla 10 Genova Savona, nel tratto tra la 26 dei Trafori e Celle Ligure verso Ventimiglia. Segnaliamo 18 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion non risolto. A chi viaggia verso Savona consigliamo di uscire a Varazze e rientrare ad Albisola dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Casa Pusterlengo e Fidenza verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e la 1 verso quest'ultima, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Code a tratti anche tra la A1 e Cesena Nord verso Ancona con tempi di attraversamento di 1 ora e 50 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete autostradale sulla 10 Genova Savona nel tratto tra la A26 di Trafori e Celle Ligure verso Ventimiglia. Segnaliamo 18 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion ora risolto. A chi viaggia verso Savona consigliamo di uscire a Varazze e fare il rientro ad Albisola dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di un'ora e un quarto. Code a tratti anche tra la 14 e la 1 direttissima verso Firenze con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra la 1 e Cesena Nord verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 1 ora e 50 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla 10 Genova-Savona segnaliamo 20 km di coda per traffico congestionato con il bivio con la 26 Genova-Gravellona-Toce-Savona verso Ventimiglia. Questo tratto al momento si percorre in 1 ora e 20. Per questo motivo ci sono code a tratti sulla 26 tra Ovada e il bivio con la 10 verso Genova con tempi di percorrenza di 55 minuti.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla A10 Genova Savona sono 20 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la 26 Genova Gravellona Toce e Savona verso Ventimiglia, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20. Nella vicina A26 code a tratti per traffico intenso tra Ovade ed il bivio con la A10 verso Genova. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla 10 Genova Savona sono 20 km di coda per traffico congestionato tra la 26 Gravellona Toce e Savona verso Ventimiglia, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20. Nella vicina 26 code a tratti per traffico intenso tra la diramazione Predosa Bettola e la 10 verso Genova. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla 10 Genova-Savona sono 20 km di coda per traffico congestionato tra la 26 Genova-Gravellona-Toce e Savona verso Ventimiglia, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30. Nella vicina 26 code a tratti tra Ovade di Il

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla 10 Genova-Savona sono 20 km di coda per traffico congestionato tra la 26 Genova-Gravellona-Toce e Savona verso Ventimiglia, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30. Nella vicina 26 code a tratti tra Ovada e la A10 verso Genova. Qui i tempi di percorrenza sono di 55 minuti. È tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla 10 Genova-Savona ci sono code per traffico congestionato tra Renzano e Savona verso Ventimiglia, con tempi di percorrenza di 1:30. Nella vicina 26, code a tratti tra la diramazione Predosa-Bettole e la 10 verso Genova. Qui i tempi di percorrenza sono di 55 minuti. Per il momento è tutto, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. In Liguria il traffico è ancora sostenuto, in particolare sulla A10 Genova-Savona, dove segnaliamo code tra Renzano e Savona verso Ventimiglia, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20. Nella vicina A26, code a tratti tra la diramazione Predosa-Bettole di Bivio con la A10 verso Genova. Qui i tempi di percorrenza sono di 40 minuti. Per il momento è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. In Liguria il traffico è ancora sostenuto, in particolare sulla A10 Genova-Savona, dove segnaliamo code tra Renzano e Savona verso Ventimiglia, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20. Nella vicina A26 code a tratti tra la diramazione Predosabettoli di bivio con la A10 verso Savona. Qui i tempi di percorrenza sono di 40 minuti. È tutto, buon viaggio.

Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla 10 Genova-Savona, ci sono code tra Renzane e Savona verso Ventimiglia con tempi di percorrenza di 1 ora e 10, mentre sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti tra Bologna-San Lazzaro ed Imola in direzione Ancona. Per il concerto di Vasco Rossi ci sono code in entrata a Rimini Sud. È tutto, buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Su tutta la nostra rete il traffico si è normalizzato ad eccezione della A10 Genova-Savona, dove segnaliamo code tra Varazze e Savona verso Ventimiglia con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sempre sulla A10 per lavori fino alle 6 di domani è chiuso il tratto tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Su tutta la nostra rete il traffico si è normalizzato, ad eccezione della 10 Genova-Savona, dove segnaliamo code tra Varazze e Savona verso Ventimiglia, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sempre sulla A10, per lavori fino alle 6 di domani, è chiuso il tratto tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. È tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Su tutta la nostra rete il traffico è regolare, ad eccezione della 10 Genova-Savona, dove segnaliamo code tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Sempre sulla A10, per lavori fino alle 6 di domani, è chiuso il tratto tra Celle Ligure e Varazze verso Genova. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.